sa re ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da ga ma da